0: Radio Easy Rock In the Night.
1: Is this some sort of hip music

0: Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Weekend.
1: Radio Easy Rock. Meteo. Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. In questa giornata di domenica l'alta pressione subtropicale interesserà tutta Italia, determinando ancora una fase soleggiata e calda. Sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore, con soli montagne, un po' di variabilità e qualche breve temporale pomeridiano. Sulla pianura veneta e friulana caldo moderato con massime tra 29 e 33 gradi. Avvio di settimana, giornata di lunedì ancora con l'anticiclone, quindi anche nella giornata di lunedì 31 ritroveremo sole protagonista. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a San Dorligo Trieste.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
3: Industrial Cars è consulenza e vendita.
2: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
3: È centro usato di qualità e noleggio.
2: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
3: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Metal.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeto e gli amici di Easy Rock.
2: In questa giornata di domenica l'alta pressione subtropicale interesserà tutta Italia, determinando ancora una fase soleggiata e calda. Sul Triveneto cielo sereno poco nuvoloso nelle prossime ore, con soli montagne, un po' di variabilità e qualche breve temporale pomeridiano. Sulla pianura veneta e friulana caldo moderato con massime tra 29 e 33 gradi. Avvio di settimana, giornata di lunedì ancora con l'anticiclone, quindi anche nella giornata di lunedì 31 ritroveremo sole protagonista. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: la spesa al tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia casa. Il tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi informiamo che le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest sulla A28 Porto Gruaro Conegliano al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Ci risentiamo più tardi, intanto buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sandorligo Trieste.

Brividi ogni volta che si ascoltano i Led Zeppelin qui, Rebel On 1969. Con loro siamo entrati nella seconda ora di Rock Train in questa giornata di domenica, parlando di clima. Lo so, fa strano, dici, ma noi Easy Rocker che ci frega? No, frega tutti quanti del cambiamento climatico, perché mai come in questo periodo, questa estate, ci siamo accorti che questo cambiamento climatico pesa su tutti, paghiamo il prezzo tutti quanti, nubifragi, trombe d'aria, esondazioni di fiume e la siccità che sta colpendo anche gli agricoltori italiani pesantemente. E poi quando vai a fare la spesa te ne accorgi, no? Perché insomma paghi tutto ovviamente di più. Però la cosa che mi ha colpito molto è che Londra, che è sempre stata la città insomma della pioggia, quelli che vanno via sempre con l'ombrello, ha grossi problemi di siccità, non sanno più che cosa fare perché è meno piovosa ormai di Roma e stanno studiando gli inglesi, i londinesi, strategie per risparmiare l'acqua. Secondo me gli servirebbe ascoltare un po' più spesso un pezzo dei Cult che si intitola Rain, che loro hanno sì tradotto diciamo come un pezzo estremamente sensuale, ok, però effettivamente l'ispirazione, hanno detto, gli venne proprio pensando a una danza propiziatoria per la pioggia. Cult Rain.

La voce graffiante di Taylor Momsen con i Pretty Reckless About You e questo finale decisamente pungente. Radio Easy Rock.

0: la spesa al tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia a casa. Il tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

La versione acustica di About a Girl dei Nirvana, legata a quel bellissimo live acustico di MTV di tantissimi anni fa, che qualcuno ha avuto il piacere magari di vedere proprio nel momento in cui veniva trasmesso. Io sono tra quegli alcuni, giovane ma già innamorata, insomma, della voce di Kurt Cobain. Come mi sono innamorata della voce di Violet Grohl, questa ragazza ventenne, figlia di Dave Grohl, figlia d'arte, eccetera, ha dimostrato di avere davvero una gran voce e un gran carattere. A maggio ha pubblicato il suo album di debutto, Be Sweet to Me, sta andando benissimo per lei, tantissime date che si aggiungevano al lungo calendario della sua tournée. Peccato che questa settimana Violet ha dovuto fermarsi, ha perso completamente la voce. Si è giustificata e si è scusata con i suoi fan, soprattutto quelli che avrebbero dovuto vederla in concerto sia a Manchester che poi a Glasgow. Ha dovuto annullare entrambi, insomma, i concerti. Ha detto che è dispiaciuta, ma fa: d'altra parte non posso proprio, non c'ho voce, tornerà. Comunque, Violet, gli auguri te li facciamo anche noi di Radio Easy Rock. Usa miele, propoli e fidati che noi sappiamo con la voce anche l'erisimo, quello aiuta tantissimo.

I Black Keys con Everlasting Light su Radio Easy Rock. Black Keys che arriveranno in Italia per un'unica data all'Alcatraz di Milano tra poco, l'11 di settembre. Se non avete già preso in esame la cosa, vedete se non è sold out. Sospetto che sia così, che sia sold out il concerto, però insomma provateci. Io invece ho provato a fare un po' di zapping l'altra sera in televisione. Ammetto che insomma la televisione generalista non è che offra poi così tanto, diciamo che si guardano più volentieri film, serie ultimamente sulle piattaforme, però non ti ho mica intercettato un film in cui c'era quel mito di Elvis Presley che recitava, perché bisogna dirlo, era bravo anche a recitare e poi Elvis era bellissimo ed è l'occasione giusta per ascoltarlo insieme con Hound Dog.

0: know you wanna my kind.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
2: Torna il Rock Camp, il festival dedicato al rock e al metal nel cuore del Carso triestino. Dal 4 al 6 settembre 2026, tre giorni di musica immersi nei boschi, tra concerti, campeggio, workshop e tante attività per gli appassionati. E per raggiungere comodamente il festival, sarà attivo anche il Rock Bus con partenza dalla città di Trieste. Tutte le info e il programma su rockcamp.it.
3: Radio Easy Rock.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Rock Train su Radio Easy Rock.

La musica di R.E.M. in questa mattinata qui su Radio Easy Rock con Domi Grande, in attesa dell'album solista di Michael Stipe, che la sta tirando un po' per le lunghe. Poi c'è qualcun altro che invece non la tira per le lunghe, questi sono i Fountains D.C., che stanno per pubblicare un nuovo album, il quinto, intitolato Dopamine Chamber, che uscirà il 16 di ottobre. Intanto la band irlandese che cosa ha fatto? Ha pianificato un paio di concerti che loro hanno definito intimi, che per me vuol dire invitiamo i fan più accaniti e insomma li coccoliamo con questi due concerti. Il primo lo terranno a Brooklyn il 21 settembre, il secondo poi a Los Angeles all'Hollywood Forever Cemetery il 25 di settembre. Questi concerti in realtà particolari si aggiungono a delle date che loro hanno già fissato in alcuni festival molto particolari, il See Here Now in New Jersey e l'Oana Festival, che è quello che si tiene in California, organizzato da Eddie Vedder dei Pearl Jam. Bene, io direi che a questo punto ci ascoltiamo la nuova di Fountains D.C. qui a Radio Easy Rock, si intitola Marianne. Dream.

0: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

Mi sono molto divertita a stare con voi Easy Rocker questa volta di mattina, è stato divertente stare in Rock Train. Non preoccupatevi, dalla settimana prossima ritornerà Steve Sonic. Da Domi Grande intanto l'augurio di una buona giornata, rimanendo in nostra compagnia all'ascolto dei nostri programmi, della nostra musica, passandola bene, meglio che potete questa giornata. Fate quello che vi piace e questa è la cosa che va su tutto. Noi ci sentiamo domani, tornerò con voi a mezzogiorno per il nostro programma. Per quanto riguarda i saluti, un po' di blues, sì, ma il rock blues è come lo sa suonare lui, Jack White. Ciao!

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock News.
2: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
3: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio: un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
2: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como in campo dalle 18.30 alle 20.45, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
4: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
5: Fino all'8 settembre, Kinder Colazione Più, 290 grammi a 2,49 euro.
6: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
7: Industrial Cars è consulenza e vendita.
6: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
7: È centro usato di qualità e noleggio.
6: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
7: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
8: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare. E da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock presenta Visionaire, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visionaire è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare. Da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visionaire, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
1: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
2: Industrial Cars è consulenza e vendita.
1: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
2: È centro usato di qualità e noleggio.
1: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
2: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.
1: Fai la spesa al Tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia casa. Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.
2: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
3: Industrial Cars è consulenza e vendita.
2: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
3: È centro usato di qualità e noleggio.
2: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
3: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, sulla A4 Venezia-Trieste si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Inoltre in direzione Venezia permangono incolonnamenti per traffico intenso tra Aduino e la barriera di Trieste-Leserte. Sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code al momento di circa 8 km per un incidente verso Modena tra Rovereto Sud e Affi. Lunghe code ma per traffico intenso anche sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Hey!
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.
4: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
1: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
2: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
1: E paghi in 10 rate a tasso zero.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
5: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Trieste. Le code che si erano formate in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza sono in via di smaltimento. Sempre in direzione Venezia segnaliamo code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code attualmente di circa 10 km causate da un incidente in direzione Modena tra Roberto Nord e Alavio. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: cream and cream and cream and cream and cream and cream and steroids.
1: Radio Easy Rock.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

never have nothing.

0: Easy Rock Weekend. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di traffico intenso segnaliamo sulla A4 Venezia-Trieste, code verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza, sulla A4 Venezia-Padova, code verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 e sulla A4 Brescia-Padova, sempre in direzione Milano, rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Desenzano. Sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, si registrano invece rallentamenti con code in direzione Modena tra San Michele all'Adige e Affi, causati da traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
1: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
0: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
1: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
2: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
3: Industrial Cars è consulenza e vendita.
2: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
3: È centro usato di qualità e noleggio.
2: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
3: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Radio Easy Rock Weekend. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su Strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Easy.

0: Trebimeti oppure consultate il nostro sito web.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
4: Industrial Cars è consulenza e vendita.
3: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
4: È centro usato di qualità e noleggio.
3: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
4: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
5: Fai la spesa al Tulipano e ricevi un buono sconto da 10 euro spendibile nel reparto igiene persona, detersivi e pulizia a casa. Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa.
6: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
7: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
6: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
7: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
8: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, lungo la A4 Venezia-Padova permangono code in direzione Milano tra Spinea e il Bivio per la A13 causate da traffico intenso. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, segnaliamo sempre per traffico intenso rallentamenti con code tra Rovereto Nord e Affi in direzione Modena. Tornando infine alla nostra rete, vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle 22 di domani alle 6 del mattino di martedì, lo svincolo di Montebello sarà chiuso in entrata verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Certo, oggi un gruppo che suona in uno stadio è la normalità. Ma nel 1965 nessuno ha mai osato tanto. Non a caso sono quattro ragazzotti quelli che osano e che infatti passano alla storia come i Fab Four. Se nessuno ha mai suonato in uno stadio prima di allora, ma perché diavolo vogliono farlo i Beatles? In realtà non sono loro a pensarci, ma è quel diavolo di Brian Epstein, il loro manager. C'era troppa richiesta di biglietti per i loro concerti e soprattutto non c'era nessun posto che potesse accogliere tanta gente, racconta qualche tempo dopo a quel concerto del 15 agosto 1965. I Beatles, dal canto loro, sembrano felici, ma si pongono costantemente una domanda: ma la gente riuscirà a sentirci? Il dubbio non è esattamente campato in aria, perché l'organizzazione prende un normale palco, di quelli utilizzati al tempo in contesti molto più intimi, e lo piazza al centro dello stadio. Poi transenna tutto. Sì, voglio 10 metri, 10 anche 20 metri tra il palco e il pubblico. Alla fine, giusto così, per scrupolo, sostituisce gli amplificatori da 30 watt della band con un nuovo tipo da 100. Paul e John guardano l'apparecchiatura. Basteranno? No, non bastano. E infatti la frase che Paul e John ripetono più volte durante il concerto è: "Can you hear us?" Riuscite a sentirci? Ringo Starr, che è sempre stato un tipino molto concreto, risponde una volta per tutte: "No. Non ci sentono, ma non sono venuti a sentirci, sono venuti a guardarci. Non è la nostra musica lo spettacolo siamo noi." Saggio Ringo.

Vado a prenderlo in stazione. È un ragazzino. Sembra parecchio agitato. Ha in mano un quaderno. E per tutto il tragitto non fa che ripetere articoli di legge. 121 bis, comma 2, lettera B, 18 ter, comma 3, lettera C. Esce e fila via, quasi dimenticandosi di saldare il conto. Offro io. Ti porta bene. Hai un esame per domani, giusto? Sorride. Il dio del rock saprà guardarti.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Cross Town Traffic Chaos.

Come è noto, le rockstar non sono angioletti. E bada bene, qui il patto col diavolo, le canzoni al contrario, l'inferno e Lucifero in persona non c'entrano. Qui c'entrano dei caratterini niente male, che alle volte divengono infiammabili, proprio come i gironi dell'inferno. I caratterini in questione sono quelli di Axl Rose e Kurt Cobain, e la miccia è una proposta di collaborazione. Tutto inizia una volta in cui Axl Rose chiede a Kurt Cobain se non gli faccia piacere fare da supporter di lusso con tutta la sua band per un giro di concerti dei Guns N' Roses. Naturalmente, solo la parola supporter era in grado di scatenare una deflagrazione che Oppenheimer spostati proprio. Kurt, infatti, non le manda a dire e reagisce con dichiarazioni, come dire, piuttosto spinte, tipo «Ma figuriamoci se mi metto a suonare con quelli!» Poh, «E poi non c'hanno un briciolo di talento! E comunque fanno pena!» Axl Rose, che non è esattamente la quintessenza della calma, si arrabbia parecchio e a sbollire non ci pensa nemmeno. Tiene così bene la cottura che agli MTV Video Music Awards del 1992, appena vede Kurt, gli salta addosso e si becca l'ovvia reazione dell'odiato collega. Molto rock.

0: soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
1: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
0: E paghi in 10 rate a tasso zero.
2: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

sempre a finire così. Mi chiedono lo sconto e io alla fine lo concedo. Prendi questo, per esempio. Lo porto dalla stazione a un parcheggio in periferia. Scende, schiaccia il pulsantino e si apre una fuoriserie immensa, faraonica, con un marchio altisonante. Lo sconto.

Mi merito una notte di riposo, dopo tanti chilometri. Il nostro Crosstown Traffic Chaos, però, non dorme mai. Infatti, torna domenica prossima dalle 21, qui su Radio Easy Rock. Buona nottata da Claudia Valentini. Radio Easy Rock.